quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma.

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni.

0: parlarmi o non sarà?
1: Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pure con prudenza. Io c'ho moro di pazienza, ma chi tarda cosa fa?
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro affetto. Sol due righe di bieto, sol due righe di bieto.

0: scritto. Ve che bestia, ve che bestia, il maestro faccio a lei.
1: Fortunati!

0: spacco,
1: se lo mordi,
0: non mi fa che ciò sia piacere. Contare resistere, così che malava, meglio avrete di vostra onestà.
1: Faccio, mia figlia, mia madre,

dividere la dote della figlia, dividere la dote della figlia, da male farto c'è tre femmine.